Bila je to sonata za violinu i klavir u F-duru Gaetana Donizettija. Nastupio je violinist Goran Končar i pijanist Riccardo Caramella. Nastavljamo grand sonatom Nicoloa Paganinija. Stavci su Allegro risoluto, romanca, piuttosto largo, amorosamente i Andantino variato, scherzando. Gitaru svira Norbert Kraft.